te, la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi Biantonio, che ha un incognito figaro.

Ma non capite? Che zuccheri! Si corre da montaio, messer notaio, più presto, via da posto, non ha di giocare più rabento, vuol fare chi scavento, non portate su con voi il